parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominare.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla bicicletta al babuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina, dal cellulare alla nostra vita, la rendita del 4%, dalla carotide della tibia, dal 1968, dal fegato, la rivoluzione russa, il piedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo per iniziare il tabacco. Ho detto, dallo stelle, lo stelle, lo sacco, svento, segno, fuoco. Il passato, il futuro, ho detto, qua per fasse le desire.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps et lunettes.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura, with usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.

0: Chita Dolé. Lasciate ogni speranza.
1: E tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare.

e il fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme, with usura seen against nature, contra naturam.

Ciocco, che era merandiera della grande frontiera occidentiana, all'Illumina Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretaria telefonica, al magnifico rettore, a Santa Flora, ma sogno, agli avvocati 7, alla finestra, agli espulsi 25, a Susanna Mignoni, a Castiani e la Lega, Crisis, della musica, terre strutturali complessioni che sono parus putredini al barforum che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca indirizzando i sensi giusti confine organico di posto per godere e riuscirò dopo la propria tradizione riuscirò una moltitudine riuscirò per salvare la vita in cifre terribilmente armoniose di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci sporti terrorus, di fronte a te, l'ospitale, di fronte a te, quest'asma, di fronte al silenzio, silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.